0: si chiude il flight case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà.
1: Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

0: Senti la notte. Vivi la musica di Relax.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky. Solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Paky Mele.
3: Mm-hmm.

0: Vivi la musica di Relax.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: di Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata dal rinforzo dell'alta pressione. Sole protagonista da nord a sud con sole innocue e velature di passaggio. Temperature minime frizzanti, massime invece piacevoli, con valori che su alcune zone raggiungeranno anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, specie sulle regioni meridionali, venti di tramontana e grecale, con mari fino a mossi o molto mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Sì, adesso dopo vediamo.
1: Dopo vediamo cosa, caro amico.
2: Che siamo in radio, cioè
1: adesso
2: noi
1: sentiamo un programma fantastico che parte adesso, si chiama Good Morning Forever Young.
2: Sì,
1: Young
2: in italiano.
1: Come la mia panda, io ho la panda Young, bellissima. Ragazzi,
2: e infatti lui ha ancora questa panda e l'hai brandizzata come ritmo 80. Ci hai messo Good Morning Forever vicino a Young.
1: Cioè mangia cassette.
2: Addirittura. E senti comunque tramite mangia cassette le puntate registrate dei Marchini, non senti in podcast.
1: Fatica, ragazzi, fatica. Devo scaricare il podcast. Poi la crocchio che è messo sulla cassetta.
2: Esatto.
1: La C60.
2: Ma non si faceva prima, insomma, mettere una radio digitale?
1: Sì, molto caro, molto comodo. Sto pensando, sinceramente, anche
2: di fare il passo.
1: L'impianto che ho fatto costa più della panda stessa. Esatto. Con le gomme nuove.
2: Comincia questo nuovo appuntamento con i Marchini. Grazie per essere qua con noi. Sarà un puntatone, me lo sento. Cominciamo.

0: mi sento di fare questo intervento perché dopo l'inizio potremmo dare l'idea per chi ci ascolta per la prima volta che siamo un po' confusionari.
1: No,
0: non abbiamo le idee chiare su quello che andremo a fare ogni...
1: C'è solo un piccolo problema. Che abbiamo la vicina nuova, che è uno di quelle un po' fricchettone, capito?
0: Sì.
1: E noi era lì.
0: Siamo un po' distratti.
1: Perché gira mezzanuda, fuma il calume della pace sul pianerottolo.
0: Ma chi è?
2: Ciao Marchini!
0: Eccola!
2: Sono la vicina!
0: La sappiamo!
2: Avete visto il mio canguro?
0: Ma come il tuo canguro?
2: Mi è saltato dalla ringhiera! Se lo vedete avvisatemi!
0: Okay.
2: Ciao Marchini!
0: Ciao!
1: Ha perso il canguro! Nella sua testa il canguro! Era un gatto!
3: Tu ti droghi?
1: Abbiamo la vicina di casa fricchettona!
0: Fricchettona! Ma quindi teneva il canguro?
1: Sei sicuro che... vedevo un canguro!
0: Chiaro era un gattino?
1: No, un gattino! Ma può essere anche una cimice, una cavalletta! Lei vede un canguro! Sì, appena
0: salta di qua.
1: Facciamo un salto.
0: Facciamo un salto
1: e te lo portiamo. Vai tranquilla.
4: È tutto brutto.
0: Esatto. Good morning forever.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: amici, benvenuti all'oroscopo. Corona, sei pronto?
1: Sì, anche perché molti vogliono cominciare la giornata sapendo quali sono i due segni fortunati di oggi.
0: Anch'io.
1: Anche tu?
0: Ah, ma non lo so, lo so.
1: Allora, cosa hai consultato?
0: La pozzanghera. La pozzanghera.
1: Ce n'era una?
0: L'ho consultato.
1: Sei entrato con gli stivaletti di Peppa Pig?
0: Guardi sopra. Però quello di Peppa Pig la tengo.
1: Pensa che guarda sicuro.
0: Scorpione.
1: Oh, io.
0: Purtroppo.
1: Cosa purtroppo?
0: La giornata.
1: Ma come?
0: Inizia con una perdita.
1: No.
0: Infatti perderete 50 euro. Capita.
1: È vero, no, non ce li ho più.
0: Toro.
1: Sei tu.
0: Ma dai.
1: Troverete
0: 50 euro. Che culo. Buona giornata.
1: Ne parliamo un attimo fuori onda.
0: No, io ho trovato.
1: Capito.
0: Se gli hai persi sono i tuoi, no? Così. C'è scritto il nome.
1: Ma se tu è toro, io sei scorpione.
0: Vabbè, cioè, allora, dimmi il codice sopra, il numero di identificativo.
1: DE 745.
0: Porca troia. No, se li ricordo. Good morning, Forever Young.

0: No, no, no.
1: Allora, guarda,
0: preferivo l'influenza,
1: l'aria,
0: l'aria, l'ebola.
1: Cosa oggi c'è? Addirittura offerta speciale. Cioè, abbiamo due simpa della Compa al prezzo di uno, perché sono veloci.
0: Bene, bene. Sentiamo, perché le disgrazie vengono mai da sole.
1: Giacomo,
2: pure. Una cosa veloce, veloce.
1: Vai.
3: Pronto? Casa Rossi?
2: No, qui è Casa Bianchi.
3: Ah, mi scusi tanto, sa, ma sono daltonico.
0: Dio mio.
1: E questo era il primo simpa della Compa. Perché noi qua cerchiamo di strapparvi un sorriso, no, con i simpaticoni
0: da piangere. Vai.
4: Passa la paura.
1: Sentiamo.
5: Barzelletta al volo.
1: Vai, no. Sam.
5: Allora, ragazzino, a casa scuola fa: Bob, oggi mi hanno dato una nota.
1: Nota.
5: Il solito di Vornito. Cosa è successo?
1: Cosa è successo?
5: Ah, niente, la prova di matematica mi ha chiesto: quanto fa 4 più 4? Io ho detto 8. 8, bravo, bravo. Quindi, e poi mi ha detto: quando fa 4 per 2? Cambio il cazzo. Appunto, chi gli ho detto così?
0: Questo già è meglio. Questo già è meglio.
4: Fa molto ridere.
0: Questo già è meglio, ma la prima.
1: Ma la prima è...
0: Scusi, sono daltonico.
2: Veloce, veloce.
0: No,
3: che
0: sono daltonico. Io mi rifiuto.
2: No, qui è Casa Bianchi.
3: Ah, mi scusi tanto, sa, ma sono daltonico.
0: Allora, in questo momento io, Marco Mainardi, nato il primo maggio 72, detto
1: compleanno il primo
0: detto
1: maggio.
0: Marchino, facete sì, parte
1: cosa fai?
0: Del duo dei conduttori radiofonici, i Marchini.
1: Sì?
0: In questo momento, in questa radio, io depongo le cuffie.
1: Depongo?
0: E qui le cuffie le metto qua, sentite? Ok? E da questo momento in poi io mi rifiuto.
1: Scusami, sono allergico alle stronzate.
0: Mi rifiuto di andare avanti, e se ancora apparirà uno di sti coglioni nel nostro programma, io sciolgo la società e vendo le quote.
1: Va bene. Quali?
0: Metto le cuffie?
1: Sì, metti le cuffie.
0: Okay. Cosa? Cosa? So, Corona, mi devi liquidare. Capito?
1: Penso...
0: Se vuoi andare avanti, mi devi liquidare.
1: Ma voi volete che continuiamo?
2: Non lo so.
0: Mettiamo un disco, ci pensiamo.
1: Ci pensiamo.
6: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchini.

0: ci saluta già perché sa che con questa canzone siamo arrivati al termine della prima ora.
1: Già, il tempo vola quando ci si diverte. Torniamo tra poco.
0: Ma io te ti stai divertendo?
1: Un po'.
0: Chi è che non ti fa divertire?
1: Te.
0: Grazie.
1: Prego.
2: Sono le 7:00.

0: Lessons in Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi, lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta del Little tedesco Tresoldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: torniamo su Ritmo 80 e in poche parole, socio, vediamo se hai imparato cosa c'è adesso.
1: Io lo so, c'è il disco Mi Rigiro che serve per farvi rigirare nel letto altri 5 minuti prima
2: di alzare. Io non sono a letto?
1: Non lo so, posso
2: allora, io sapevo del letto.
0: Allora ti fermi un attimo e ti godi un lentasso. Ti giri nella stanza.
2: E gira tutta la stanza.
0: No, non c'entra niente, perché questo è un lento che generalmente non c'è su Ritmo 80, ma ve lo offriamo noi i Marchini con la K in Good Morning Forever Young.

0: con le parole. Allora, caro socio, questo sondaggione lo lanciamo velocemente e parliamo hashtag inganni di gioventù. Perché io qua... Allora, quando ero piccolo, posso lanciarlo io oggi. Io sono sempre rimasto basito dal sorriso dei sofficini che si fa con la forchetta. Io ci ho provato, li ho comprati. Niente, o si affonda o esce tutto. Allora, cioè, quello è secondo me un inganno
1: pubblicitario.
0: Io sì, perché ci ho provato in tutti i modi. Ho comprato diverse confezioni, ho cambiato i gusti.
1: Allora,
0: cioè, non solo mozzarella,
1: niente,
0: pomodoro,
1: niente,
0: il prosciutto.
1: Non viene il sorriso, non viene.
0: Non viene il sorriso.
1: Invece io ritorno sempre quando ero molto piccolo,
0: cioè?
1: 7-8 anni, 18,
0: sì,
1: 22 anni, non so, 7-8 anni. Allora, sono andato in Italia in miniatura, premessa, cosa è Italia in miniatura?
0: È un parco della Riviera Adriatica, molto famoso, tra l'altro Rambaldi, il creatore, sì, di E.T., è quello che
1: l'ha creato. Praticamente c'è tutta l'Italia, i monumenti, i,
0: certo,
1: famosi, le città quasi tutte, capoluoghi, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: Io cercavo casa mia, ci sono rimasto male.
0: Non c'era,
1: io cercavo il mio quartiere.
0: Okay.
1: C'era proprio, mi immaginavo l'Italia vera.
0: L'Italia vera.
1: Sono rimasto male, ma non c'è casa nostra.
0: Vedi,
1: babbo,
0: inganni di gioventù. Io ho detto quello dei sofficini.
2: Certo che Matteo Marco, i sofficini Findus, si tardò un po' bene.
0: Scusa.
2: Non vuol che sia che quando dai con la forchetta viene fuori il sorriso.
0: Perché no? Vabbè.
2: Allora,
0: Davide,
2: invece a proposito di tonno, sparava di tonno. Quando c'era il tonno insuperabile, pensava chi ce l'ho con che va forte,
0: va forte
2: insuperabile. E poi dopo c'era il marinaro lì con questa scatoletta, con questo rametto d'olivo,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: tonno insuperabile, il tonno più veloce che c'è.
0: Ma no,
2: vedendo questa cassata abbandono.
1: Ma vabbè, ciao.
3: Che si taglia con un grissino.
0: Ti ricordi? Cioè, gli inganni di gioventù.
4: Sono Sara. Io ricordo la presa in giro del sacottino, quando vedevi la pubblicità che lo aprivano a metà e veniva fuori tutto questo cioccolato. Ah, mamma, buono, me lo prendi? C'era anche la marmellata, ma io ero più attirata per la cioccolata. Tra l'altro ero convinta che fosse Nutella. E invece ricordo il primo sacottino che aprì, dentro c'era proprio uno sputo di crema al cioccolato, e la crema al cioccolato manco sapeva di cioccolato. Quindi. Anche se devo dire che anche le pizze surgelate mi hanno un po' deluso, perché
0: davvero?
4: Sembrava che no, un attimo in forno ed è come la pizza al in pizzeria, e invece cioè, dovresti condirle per avere almeno un'immagine similare della scatola, quindi tanto vale che vado in pizzeria o che me le faccio a casa, ecco.
0: Okay.
5: Ciao Marco, anche tu ricorderai bene Cristallina, quella bustina che faceva diventare l'acqua del rubinetto acqua frizzante.
1: Ah,
5: ebbene, sarà perché io volevo provarci, volevo fare da solo, sarà che ero un pochino imbranato, ma le prime volte che l'abbiamo acquistata ho provato, non ho fatto in tempo a chiudere il tappo della bottiglia che avevo allagato completamente il tavolo della cucina, e quindi io a quel punto ho capito che il rapporto fra me e la Cristallina era praticamente finito.
0: Esatto.
5: E questo è quanto. Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Cristallina
0: 85.
6: Allora, Cristallina
7: Marco, mi è venuto in mente il biscotto Urrà della Saiba, quando faceva la pubblicità che diceva che era ricoperto di cioccolato, quando mordevi era, c'era una morbida crema, 5 strati di morbida crema. Basta, ma la Sandè era tutto buffer secco. Ma la Sandè, dai, va là.
8: Io non ho mai provato Urrà.
9: Good morning, Fat

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Marchini.
1: Siamo per dirtelo. Io intanto sono Marco Corona, uno dei due Marchini con la K. Siamo ritornati in Good Morning Forever Young proprio per rispondere a questa domanda nella nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Mercoledì 14 ottobre 2026. Mancano 78 giorni alla fine dell'anno.
2: Ciao studio e grazie della linea.
3: Ma non te l'abbiamo data.
2: Grazie lo stesso.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Fortunata.
4: Il vostro numero fortunato è giugno. Colore fortunato giallo poliziesco. Colore fortunato gabardin e complimenti

0: succede oggi.
1: Il 14 ottobre 1926 viene pubblicato per la prima volta il libro per ragazzi Winnie the Pooh di A.A. Milne.
2: Caini!
0: Le frasi del cinema.
2: Ovviamente, il continuum temporale è stato interrotto creando questa nuova temporale sequenza di eventi risultante in questa realtà alternativa.
3: Che lingua è, Doc?
2: Sì. Lascia che ti spieghi.

0: dice il saggio?
1: La via di mezzo è un modo per arrivare da nessuna parte.
2: In che senso?
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: Come sentite dal sottofondo, resto del Marchino.
1: Sottofondo.
0: Sì, perché lui ci racconta le notizie che arrivano dal mondo. Magari sì, l'avete già sentita, sì, ma noi arriviamo dopo con calma.
1: Con calma.
0: Notizie che hai trovato.
1: C'è un tipo in Inghilterra che ha aiutato la sua moglie, la sua fidanzata, a vendere la macchina. Okay. Cioè, dice, guarda, io devo vendere la macchina.
0: Sì.
1: Una macchina del 96, brutta come la morte, 220.000 chilometri.
0: No. Chi te la prende?
1: L'ha messa su eBay.
0: Ah,
1: però nessuno se la...
0: ma ci credo, dai, 220.000 chilometri.
1: 227.000.
0: Ok, grazie, che cambia la notizia.
1: L'ha messa a 430 euro. Cioè, neanche il passaggio, dico, cioè proprio... Te la rega, vieni a prendere.
0: Dai, mi dà fastidio. Quasi.
1: Però lui ha detto, guarda, voglio fare uno spot. Perché lui c'ha tutta la fissa di fare le attrezzature. No? Ha fatto uno spot bello. Bello come lo spot delle automobili. Proprio bello, capito?
0: Quindi con le musiche giuste.
1: Con le musiche.
0: Con addirittura inquadrature che fanno sembrare la macchina che non è.
1: Bellissimo, cioè, capito? Proprio, cioè, proprio lo stile delle automobili. L'ha preso un po' in giro, però lo stile della pubblicità delle automobili, che te le vedi, hanno tutti i vetri oscurati.
0: Certo. Girano
1: per queste strade bellissime,
0: sì, sì,
1: dove
0: sì,
1: non c'è mai nessuno. Io perché non capisco questa cosa? Perché
0: esatto,
1: non c'è mai nessuno?
0: Perché non c'è mai nessuno quando guidano loro?
1: Che guidi la macchina, sei fighissimo. Tutta pulita la macchina, non c'è un granello di polvere.
0: Vieni nelle nostre.
1: Ma ecco, io ho visto la tua parcheggiata qua fuori. Dove vai la notte? Chiuso discorso. Dove vai la
0: sera? Ma hai visto che c'è anche i sigilli dell'ufficio di igiene? È addirittura transennata.
1: Ma, vabbè.
0: A parte queste nostre macchine. Quindi lui ha fatto questo video, è diventato virale.
1: Esatto,
0: è
1: virale.
0: La gente...
1: Ed è arrivato a 150.000 euro. Amici dei 150.000 euro, la fidanzata non è compresa. Lo dico.
2: Morning, Forever Young.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Corona, tu che lavoro fai?
1: Io lavoro qui in radio, su Ritmo 80, ogni giorno dalle 6 alle 9 i Marchini con la K, Good Morning Forever Young. E tu, socio, cosa fai?
2: Stessa cosa, però meglio.
1: Modesto.
2: Modesto.
1: Sì, sì. A tra poco.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ha asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
2: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
1: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
4: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
3: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1, senza appello, duro Max Allegri.
5: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
3: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho. Il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: 0.
7: E di interessi?
8: 0.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: 0. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendeva l'offerta.
14: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
16: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: qualche romanticismo, eh?
1: Ma no, ma no.
0: Come no?
1: Purtroppo non si può.
2: Ah no? Ah.
1: Comunque ci proverò.
0: Cerchiamo di capire cosa.
1: Vorrei

0: cambio di lavoro lo fa. Ah, ok.
1: Se clienti in via.
2: Vabbè, oh, d'altronde.
0: Quello che c'è.
1: Se Goldone usi mai.
0: Goldone.
1: L'importante è che me la darai.
0: Ah, ecco. Io credo che di sì. A questo punto.
2: Se paghi.
1: E vai, e vai.
2: Dove vai?
1: Malattie non ne hai.
2: Dai, dai, buono.
0: Ogni tre mesi.
1: Che candido da.

0: È su TripAdvisor lei? Ah, va bene.
1: La gente dice che...
2: Cosa dice?
1: Nella tua selva oscura.
0: Di cosa parla?
1: L'estate pianti la verdura.
2: No, no, no.
0: Amore, amore non guardi niente.
2: Guarda, vedi, non importa quello che fa lei.
1: Se proteine ingoierai.
0: Vabbè,
1: chissà quanto squirtai.
2: No, dai. No,
0: va bene.
1: L'importante è che me la darai.
0: Sì, con 50 euro. Insomma, ma sì.
2: Passa tutto. Non segui dibattito per questo.
0: Sì, no, meglio di no.
3: Good morning, forever young.
2: Con Marco Corona e Marco.

0: Franchini.
1: Ciao Franci.
0: Sì, sì, ci siamo. La frase motivazionale.
1: Cosa che prende la mattina lei?
0: Al 90% delle donne non piacciono gli uomini depilati.
2: Ah no?
0: Al 90% degli uomini depilati non piacciono le donne. Ciao no, Marchini.
1: Oh no, questa è cattiva.
0: Ciao Marchini.
1: Non ti ho salutato.
3: Ciao. Saluto lo stesso. Che fatica.
4: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchini.

0: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: Questa musica è proprio una sfilata prima dei titoli di coda del programma per ingraziarci, diciamo così, una categoria lavorativa.
1: Esatto, noi, cioè produttore di qualcosa.
0: Perché noi siamo in radio, vi salutiamo, voi in cambio ci date qualcosa del vostro prodotto.
1: Esatto, un cambio merci. Ultimamente insomma sono io che tiro fuori questi saluti. Però questa volta potrebbe servire a tutti.
0: Ma perché non me lo dici mai prima di cominciare che cosa vuoi chiedere?
1: Ieri sono stato a casa. E ho ordinato il delivery.
0: Delivery. Signor delivery.
1: Ordinato da McDonald's.
0: Ecco, messaggio promozionale.
1: Non era questo. E ho ordinato le patatine, quelle ricche. Con il bacon e il cheese.
0: Ok, con il fegato sul comodino dopo che le hai mangiate, no?
1: Esatto. Non c'erano le forchettine di legno.
0: No,
1: è già la seconda volta che mi capita.
0: Però non va bene, dai. Cioè, cosa? Non quindi si possono mangiare con le mani, quelle perché sono tutte unte.
1: Quindi io appello.
0: Appello a chi?
1: Fabbricanti di forchette di legno.
0: Sì, adesso. Pensi che ci siano proprio in ascolto.
1: Sono all'ascolto, io lo so. Io ho salutato.
0: Sì.
1: E quindi io mi piacerebbe molto domani mattina trovare una confezione di 50 forchettine di legno.
0: Di legno, quindi fuori.
1: Di plastica no, perché non le fanno più.
0: No. Vabbè. Di quindi legno, fuori. Quindi fuori.
1: Confezione.
0: Però te le possono fregare, socio, eh? Quindi cosa devono fare per non fartele fregare?
1: Dovete metterle
0: dove? La mezza via ce l'ho io, però.
1: Allora, fuori dalla radio
0: c'è
1: un piccolo anfratto. Una volta lì
0: cos'è l'anfratto?
1: C'è un buco.
0: Ah, un buco.
1: Una volta lì c'era un contatore. È stato tolto perché abbiamo ristrutturato. Allora, in questo anfratto ci vanno di pipistrelli la notte. Però voi
0: fate attenzione. Che dormono.
1: Appoggiate lì questa confezione di sporchettine di legno a due denti e grazie. E noi abbiamo salutato come si chiama? Forchette di legno e company.
0: E company, sì, esatto.
1: Forchette di legno per tutti.
0: Guarda, la prossima volta giuro che vi salutiamo.
1: Ci sarà questo stabilimento di forchette di legno.
2: Tu non stai bene.
0: No, infatti, perché adesso non ce li ha, ma starà meglio
1: quando avrò le forchettine di legno.
0: Abbiamo dedicato il programma oggi a questa categoria.
1: Sarebbe dedicare anche chi lavora a McDonald's e dimentica di metterlo.
0: No, ma quello è un'altra pena.
1: Good morning, Forever Young.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le ricariche Swiffer sono 9,99 euro. Contro lo sporco dei piatti c'è Fairy. Le Caps Original, Platinum, Platinum Plus e Miracle sono a 11,99 euro. E per profumare gli ambienti c'è Ambipur. Il profumatore bagno è a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: come un
1: riccio.
0: Esatto, quindi noi adesso ci andiamo a riposare, vado a bere un goccino di grappa, ci vediamo domani, ci sentiamo,
1: ecco,
0: ci vediamo
1: adesso, non come
0: domani mattina
1: alle 6, capito?
0: Se noi siamo qui un po' prima delle 6,
1: sì.
0: Corone più le 5:20, io arrivo alle 6 meno 3,
1: sono precisino.
0: Meno 3,
1: io sono
0: secondi.
1: Lì pronto con la cuffia,
0: che
1: con il cursore tutto.
0: Ciao, ci vediamo domani, ci sentiamo domani qua su YouTube 80, Good Morning Forever Young, Marchini con la K, che
2: ciao Marchini,
0: ciao, che non è quella che aspira, la K è la lettera. Ciao.
1: Grazie che me l'hai detto.
0: Prego.
3: Good morning, good morning, forever young.
4: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso.

dal 1982. Kaja Gugu, Too Shy. Dal 1980, Sister Sledge, All American Girls. We're all American girls, and we love a life that we lead. Che mattinata sarebbe senza la tua musica preferita?

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Prince, I Will Die For You e Luca Carboni, Ci Stiamo Sbagliando.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: 0.
3: E di interessi?
4: 0.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: 0. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Facilita.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ci sono tre canzoni che hanno fatto la storia della musica dance degli anni 80 all'interno della nostra Rit Parade, che quest'oggi toccherà il mese di ottobre del 1986. Un saluto a tutti quanti voi, amici di Ritmo 80, la radio dei Forever Young dell'Ele Procida. Pronti quindi a cominciare dalla posizione numero 3 occupata dai Communards. Si comincia a ballare con Don't Leave Me This Way.

della mitica Thelma Houston, ripresa dai Commoners in versione molto più veloce, ma sicuramente molto ballabile. Era Don't Leave Me This Way, al numero 3 della Hit Parade del mese di ottobre del 1986. In salita verso la vetta della nostra classifica ci fermiamo alla posizione numero 2, occupata da Duran Duran. Il motivo famosissimo è quello che si intitola Notorious.

dei dischi più famosi dell'immensa produzione del gruppo capitanato da Simon Le Bon. Erano i Duran Duran con Notorious alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di ottobre del 1986. Dall'Olanda, MC Michael G and This Is One riprendono un famosissimo brano di Madonna e ne fanno una hit tutta da ballare. Il motivo si chiama Holiday Rap.

0: Ma quanti meravigliosi ricordi su questa canzone. MC Michael G and This Is When con Holiday Rap alla vetta della Riff Parade del mese di ottobre del 1986. Ricordando a tutti quanti voi che esiste anche un altro modo di ascoltarci, cioè quello di scaricare la versione podcast dei nostri appuntamenti sul sito ritmo80.it. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima Riff Parade. Ciao a tutti!
1: Riff Parade ritorna alle 16:30 in esclusiva su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Del 1988, 8 Wonder, I'm Not Scared. Dal 1983, Irene Cara, Flashdance.

0: Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Five Young Cannibals, She Drives Me Crazy e Ricchi e Poveri, Se Mi Innamoro.
1: Ora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi, spento lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva Dubai, mentre stasera alle 20.45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
7: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
8: Good morning, forever young.
9: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
0: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
0: Info su nissan.it.

0: madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Aventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Mercoledì 14 ottobre 2026. Mancano 78 giorni alla fine dell'anno.
6: Ciao studio e grazie della linea.
7: Ma non te l'abbiamo data.
6: Grazie lo stesso.
5: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Fortunata.
8: Il vostro numero fortunato è giugno. Colore fortunato giallo poliziesco. Colore fortunato gabardin e complimenti

0: accadde oggi.
1: Il 14 ottobre 1926 viene pubblicato per la prima volta il libro per ragazzi Winnie the Pooh di A.A. Milne.
2: Caini!
0: Le frasi del cinema.
2: Ovviamente, il continuum temporale è stato interrotto creando questa nuova temporale sequenza di eventi risultante in questa realtà alternativa.
3: Che lingua è, Doc?
2: Sì. Lascia che ti spieghi.

0: dice il saggio.
1: La via di mezzo è un modo per arrivare da nessuna parte.
2: In che senso?
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: C'è uno che va a una festa con la moto. Arriva, capito, a sta festa, magna, beve, si diverte, balla tutta la sera. Quando è tempo di andarsene, va verso la moto, ma si accorge che fa freddo. Però siccome sta vestito elegante, che fa? Per non sentire freddo in moto, se ne va la giacca e se la mette a rovescio. E se la butta da dietro. Insomma, parte con sta moto e va a casa. Mo si mette a correre, no? Ha una curva, perde il controllo e fa il botto, sviene per te. Arrivano subito i carabinieri. Dopo un quarto d'ora arriva l'ambulanza. E l'infermiere va dal carabiniere e fa: e come sta il ferito? E il carabiniere fa: guardi, quando siamo arrivati faceva tutti i gemiti, ma quando gli abbiamo addrizzato la testa, smesso.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1985, Kenny Loggins.

Dal 1985 Glenn Frey, You Belong to the City. Dal 1980 Delegation,

0: nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.
1: Sono le 11.

0: Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I mascara Sky Eye, ciglia sensazionali e body di Maybelline New York sono a 9,90€. E con un mascara in promozione hai in omaggio un mini rossetto Super Stay Matte Ink. E per coprire fino a 12 ore prova il correttore Cancella Età a 8,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35

0: mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
1: Hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.

Queen dal 1978, un inno liberatorio a qualsiasi tipo di sfrenatezza, e musicalmente la canzone è anche basata sulla parte di piano di Freddie Mercury con John Deacon e Roger Taylor al basso e alla batteria, e la traccia è un esempio lampante del caratteristico stile dei Queen, infarcito di armonie musicali e vocali multitraccia, come piaceva fare ovviamente alla band. E insomma, io adesso però voglio fare un salto al 1982, fino al 1982.

0: Listen up, this is a story. 1999 Eiffel 65 Blue WDWDA. Il testo è la parte importante del disco. È andato in classifica un po' ovunque, ma l'abbiamo ascoltato perché è diventato una di quelle canzoni memorabili degli anni 90, anche se sul finire degli anni 90 comunque fa parte sempre di quell'epoca, no? Quel decennio lì. Quindi abbiamo sentito un pezzo dall'82 dei Duran Duran, prima ancora dal 78 i Queen con Don't Stop Me Now, e prima ancora dal 65 My Girl dei Temptation. Con questa sequenzina, tac, abbiamo concluso, grazie, tac, e vi saluto, e tac, prossimo appuntamento di Gimme 4, tac, un saluto da Marco Greco, tac.
1: Siamo solo noi,
2: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Younger.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Mix O'Clock.

0: che hai ascoltato Bee Gees, You Win Again e Roberto Vecchioni, Samarcanda.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito, la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Kef Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere.
2: E passiamo alle news regionali e siamo nelle Marche. Una nuova disciplina per le aperture domenicali festive degli esercizi commerciali, che sappia conciliare la libertà d'impresa con le esigenze dei consumatori, la tutela dei lavoratori e la qualità della vita delle famiglie. È l'obiettivo della proposta di deliberazione alle Camere presentata da Luca Marconi, capogruppo dell'UDC in Marche, che punta a modificare la normativa nazionale sulle liberalizzazioni commerciali. Il cuore della proposta è l'introduzione di un limite massimo di 12 giornate di apertura domenicale e festiva all'anno, con l'esclusione delle principali festività civili e religiose, tra cui Natale, Pasqua, Ferragosto e il 1° maggio. Resterebbero garantite le aperture dei servizi essenziali, legati a esigenze di salute, sicurezza e ordine pubblico. L'obiettivo, sottolinea Marconi, è sostenere il commercio di prossimità, valorizzare i centri urbani e garantire lavoratori e famiglie più tempo da dedicare alla vita personale e alle relazioni. E restiamo nelle Marche. Le Marche sono tra le regioni con meno aziende in crisi rispetto ai territori più industrializzati, ma restano gravi le difficoltà nei settori dell'elettrodomestico, dell'automotive e della chirurgia. A evidenziarlo è il post nazionale della FIMCISL relativo al 1° semestre del 2026, che segnala ricadute particolarmente pesanti nel fabrianese. La situazione più preoccupante riguarda Beko, che coinvolge quasi 1000 dipendenti. Nonostante i 62 milioni di euro di investimenti previsti dall'accordo del 2025, i risultati sul territorio sono ancora insufficienti, mentre proseguono gli esuberi e il ricorso della cassa integrazione. Per Electrolux, il confronto sindacale ha permesso di bloccare temporaneamente i licenziamenti, ma restano dubbi sulla continuità produttiva dello stabilimento di Cerreto d'Esi. A peggiorare il quadro è la chiusura di Whirlpool Technologies, che rischia di far perdere al territorio posti di lavoro, competenze e capacità produttiva. Il segretario regionale della FIMCISL Marche, Mauro Masci, lancia quindi un allarme sul rischio di una progressiva desertificazione industriale. Il sindacato chiede alle aziende investimenti concreti, garanzie occupazionali e una strategia industriale di lungo periodo, per evitare che le difficoltà attuali si trasformino in una crisi irreversibile per Fabriano e per l'intera regione. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le nuove spugne abrasive Punch di Vileda sono in promozione. Un pezzo a 2,90€, due pezzi a 3,90€. Tre frutti e tre funzionalità diverse. E se le strizzi profumano di frutta fresca, scegli la spugna Punch perfetta per te. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di...

0: Franco, you ready?
1: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
2: Masterchef
1: 90, l'enciclopedia della dance.
3: Pronti per un altro Masterchef 90? Welcome everybody, questa è Rip 80 anche questa volta. E quindi cominciamo subito. Una bella cosa, io mi ricordo lei, io lei me la ricordo. Bella, raffinata, rasata, con l'occhio celeste, ceruleo.
4: Porca
3: Opus 3 con It's a Fine Day del 92. Welcome.

0: Erano gli Opus Tree e adesso arriva. Va bene, ha detto Fred.
1: Right Side Fred.
0: Adesso arrivano i Right Side Fred e questa è Don't Talk Just Kiss da 91. E questi qua erano pelati anche loro, però cazzo, due belli uomini. Poi hanno scoperto che erano gay. Facevano finta invece di essere eterosessualissimi. Ti ricordi anche la voce che ci avevano?
2: Don't just kiss.
0: Right Side Fred, subito dopo Opus 3 con Don't Talk Just Kiss da 91 e Master Check 90.

0: Jackson per chiudere con Break My Heart. Non mi rompere il cuore perché già mi...
1: Cos'altro?
0: Break My Heart, remixata dalla buona anima Frankie Knuckles, the Godfather of House Music, che ha dedicato insomma un po' del suo sapere anche lei. Mamma mia come l'ho detta questa. Grazie a tutti, dal 96 a proposito il pezzo, grazie a tutti per averci ascoltato così numerosi. Intanto vi ricordo di sintonizzarvi anche sulla nostra fanpage. Mi fai i video mixati ancora?
2: Con quale regolarità?
0: Vabbè. Grazie a tutti per averci ascoltato così numerosi. Dicevo, andate sulla nostra pagina ufficiale che risponde al nome di MasterCheck90 per impressioni, vaffanculo, e anche qualche complimento. Ma soprattutto, se volete saperne di più sul nostro tour dating, cecocorvasce77@gmail.com. Andate anche quest'oggi, grazie a tutti e l'appuntamento è per la prossima. Ciao!
3: MasterCheck 90 MasterCheck. Con Cecco Corvasce e Daniels Jack. We'll be back.
4: Si apriva la confezione trasparente, si preparava lo stereo e si sceglievano con cura le canzoni da registrare. Sul cartoncino interno, titoli e durata venivano scritti a mano. Sono ricordi che restano forever young, come le nostre audiocassette vergini.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepack.org.

0: Clock hai ascoltato Spagna, Call Me e Alberto Camerini, Serenella.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale.

0: residuo a 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
1: Ritmo 80. La radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltare

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col

0: gira la ruota dei Forever Young e sceglie 90s, un CD degli anni 90.
1: '75 brought you an album with a song.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per la cura della barba c'è Pro Raso. La schiuma Pro Raso rinfrescante e quella per pelli sensibili sono a 2,29€. E con due prodotti di Pro Raso hai in omaggio una lozione dopo barba rinfrescante da 30 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Sono le 13:59.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: È come una sentenza, è come una sveglia la mattina alle 5. Arrivano le 14 e partiamo noi. Sempre, tutti i giorni, alle 14. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, sono io. Buon pomeriggio a Davide Ferrarini e lui. Voi non vedete né me né lui, ma fa niente, fidatevi, siamo qua. Non siamo intelligenza artificiale e questo è il disco di Gypsy Man, si chiama...

0: 1978 sa di felicità.
1: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.

Crystal Waters, Gypsy Woman, La La Li, La La La. Questa mi ricordo un'estate meravigliosa, perché suonavo, mettevo i dischi in una discoteca enorme, tipo 3-5 mila persone a serata, e era bellissimo davvero. C'era questo disco di Gypsy Woman. La stessa estate mi ricordo anche un disco di cui parlavamo qualche tempo fa con Ferrarini, è un disco di Peter Guest, non ricordo neanche il titolo, però dobbiamo metterlo qualche giorno, te l'ho fatto ascoltare. Adesso Gesto Funk, bellissima, questa è Special Love.

Facciamo così, almeno uno a settimana di Gigi D'Agostino dobbiamo metterlo, anche perché lui ha caratterizzato gli anni 90, è riconoscibilissimo, e questa bla bla bla sicuramente l'avete canticchiata, quantomeno mentalmente, mentre andava. Qui nel pomeriggio di Ritmo 80, questi sono i Ballatissimi, io sono Sabino Pastore, buon pomeriggio a tutti ancora una volta. Davide Ferrarini è prontissimo e sta per mandare Cher. Bella, si chiama Believe.

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Ogni tanto ci torniamo a chiedere cosa state facendo a quest'ora, perché un'ora particolare, devo dire, tra le 14 e le 15. C'è chi sta mangiando, chi ha già finito, chi invece sta lavorando, chi è in giro in automobile, chi in moto no, perché è difficile ascoltarci se sei in moto, a meno che non sei dotato di cuffia nel casco e potrebbe essere anche pericoloso. In ogni caso, JCA, I Began to Wonder, ora un disco mondiale, si chiama

0: Questo Ride on Time di Black Box, tenete conto che nel 1989 siamo andati un po' fuori il nostro periodo canonico, però è quello che è iniziato un genere, praticamente con Ride on Time è iniziata la stagione dei dischi che avevano il pianoforte suonato in questo modo, pianoforte che ovviamente è una cover di un altro, un giorno vi racconto tutta la storia, una voce campionata che è quella di Lolita Holloway e di un brano che ha molti anni di più, insomma il disco è costruito molto bene e funzionava davvero tanto, poi c'era chiaramente lei Black Box che faceva finta di essere la cantante, la voce non è la sua, però aveva la presenza giusta per promuovere il brano. Tutto questo funzionava e funziona ancora oggi. Intanto però siamo andati oltre il nostro tempo e quindi dobbiamo chiudere velocemente. Ci risentiamo domani alle 14 da Sabino Pastore, Davide Ferrarini, è tutto. Ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Duran Duran, Is There Something? Dal 1984, Al Corley, Square Rooms. Dal 1982, Survivor, Eye of the Tiger.

0: straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15 e 1.

0: Vage, Only You, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per esaltare lo stile dei capelli c'è Adorn. Lo spray termoprotettivo e la crema Ricci anticrespo sono a 2,90€ ciascuno e con due prodotti Adorn hai in omaggio la mini crema Ricci Adorn 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.

0: nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 16 e un minuto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Mick Jagger, Dancing in the Street, e Gianni Togni, Giulia.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo. Entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Migliaia di agricoltori con i loro trattori sono scesi in strada a Bari per chiedere risposte immediate alla Regione Puglia. Di fronte a una crisi che mette a rischio la sopravvivenza delle imprese e il futuro dell'agricoltura regionale. Il corteo è partito alle 9 dalla spiaggia di Pane Pomodoro e si è diretto verso la sede dell'assessorato regionale all'agricoltura. Coldiretti Puglia chiede un piano straordinario di sostegno a tutte le filiere, messe in difficoltà dall'aumento dei costi di energia, carburanti, fertilizzanti e acqua, oltre che dalle difficoltà di accesso al credito e dalla mancanza di liquidità. Particolarmente critica la situazione del settore olivicolo, dove speculazioni e importazioni fanno diminuire i prezzi riconosciuti ai produttori. Anche grano, ortofrutta, vino e zootecnia sono sotto pressione a causa dei rincari e della concorrenza estera. Coldiretti chiede quindi controlli più rigorosi sull'origine dei prodotti, maggiore trasparenza e prezzi equi per contrastare frodi e traffici illeciti. L'obiettivo è difendere il reddito degli agricoltori, tutelare la salute dei consumatori e garantire un futuro alle imprese e alle filiere agricole pugliesi. E restiamo in Puglia, ci spostiamo a Trani. Violenta aggressione ieri in un terreno agricolo nell'agro di Trani, dove l'avvocata Patrizia Alboreo e il consulente tecnico Maurizio Steccari sarebbero stati colpiti dal proprietario durante alcune operazioni legate alla notifica di un atto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe colpito inizialmente il consulente con un pugno, facendolo cadere a terra stordito, per poi scagliarsi contro l'avvocata con calci e pugni alla testa, trascinandola per alcuni metri sul terreno e provocandole diverse abrasioni. Le operazioni si sarebbero svolte alla presenza dell'ufficiale giudiziario e di un perito d'ufficio. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, guidato dal presidente Francesco Logriesco, ha condotto

0: condannato fermamente l'accaduto, esprimendo solidarietà ai due professionisti e augurando loro una pronta guarigione. Tuttavia, il Consiglio si riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale a tutela dei professionisti coinvolti. Da Dino Scotti, Linea allo studio.
1: È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: montagne.
1: Dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il good morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.com.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Oggi ci occuperemo del mese di ottobre del 2005. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dal DJ Bob Sinclair con quello che forse è il suo più grande successo di sempre. Il motivo è intitolato Love Generation. From Jamaica to the world.

Generation per Bob Sinclair ad aprire la nostra Riff Parade, quella del mese di ottobre del 2005, piazzandosi alla posizione numero 3. Sul secondo gradino della nostra Riff Parade incontriamo una giovanissima Rihanna con un motivo che ci ha fatto ballare per tante tante notti. La canzone si chiama Pond Replay e siamo alla numero 2.

0: on the replay per Rihanna al numero 2 della Hit Parade del mese di ottobre del 2005. Siamo pronti a questo punto a scoprire insieme a voi la canzone che occupa la vetta della nostra classifica. Si piazza al vertice della Hit Parade Juanes, la sua è la Camisa Negra.
1: Tengo la cam-

0: Juanes con la sua camisa negra a piazzarsi sul gradino più alto della nostra Riff Parade, conquistando ovviamente la prima posizione per quel che riguarda il mese di ottobre del 2005. Il nostro appuntamento con la Riff Parade per il momento termina qui, ritorna ogni giorno sulla radio dei Forever Young alle 9.30 e alle 16.30. Due grandi momenti musicali assolutamente da non perdere. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Riff Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo a lavatrice Dash da 3 flaconi per 23 lavaggi a 12,99 €. Le Dash Pots da 19 lavaggi sono a 4,99 €. Gli ammorbidenti Lenore da 38 lavaggi sono a 2,79 €. Il profumatore in perle Lenore a 4,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Need You Tonight, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Face to face,
6: due facce della stessa canzone. Originale o cover?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.

Hai giocato all'Allegro Chirurgo, ti ricordi la roba pazza che strumpa allazza e andavi matto per le frizzi pazzi? Bene, sei nel posto giusto, ancora un disco e poi su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.

0: oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Amici di Ritmo 80, ben trovati, sono Tommy Venturini. Prontissimi anche per oggi per il momento nostalgia. Tra poco infatti andremo a ricordare un oggetto che tutti quanti volevamo da piccoli. Il dolce forno Arbert. Un vero e proprio forno come quello della mamma, ma in miniatura, che riusciva a cuocere con una lampadina di incandescenza. E il bello è che funzionava davvero. Nella seconda parte poi andremo a Frittole, un immaginario borgo toscano, per ricordare un film cult degli anni 80. Non ci resta che piangere con Benigni e Troisi. Tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi, ma subito iniziamo con i Duran Duran.

0: E adesso sul ritmo 80 è tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni 80, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
1: Guarda mamma!
2: Dolce forno Arbert.
1: Che buoni questi dolci, come sei brava!
0: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario. Tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione? Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma, però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina di incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione?

Armand Van Helden, You Don't Know Me, su Ritmo 80. Questo è Ti Sblocco un Ricordo, tra poco infatti ne arriva un altro. Vi anticipo solamente che è un film capolavoro degli anni 80. Due protagonisti catapultati in un paesino sperduto di nome Frittoli. Dai che avete già capito di cosa sto parlando. Il film è del 1984, anno in cui imperversava anche Sandy Marton con la sua People from Ibiza.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ma dove siamo?
2: A Frittole.
1: Frittole?
3: Per il ricordo televisivo di oggi vi porto molto indietro nel tempo. Siamo nel 1400, quasi 1500, nella campagna toscana. In auto, fermi davanti a un passaggio a livello, ci sono Mario e Saverio, in attesa che passi il treno. I due amici parlano e si confidano. Saverio è preoccupato infatti per sua sorella Gabriella, che è caduta in depressione dopo il fallimento della sua relazione con un ragazzo. Ma il treno non passa mai e i due decidono di percorrere una stradina tra i campi e dopo un po' la macchina va in panne. Si fa sera, piove e i due trovano alloggio in una locanda per la notte. La mattina dopo, appena svegli, vedono un ospite che fa pipì alla finestra. Ridono divertiti, ma poi succede una cosa orribile. L'uomo alla finestra viene infatti ucciso da una lancia. Mario e Saverio si precipitano al piano terra e trovano altre persone vestite in modo molto strano ed è lì che scoprono di trovarsi a Frittole, nel 1492.
1: Ma cavalli morti, spade, ma vestiti, ma che anni siamo?
4: 1400, quasi 1500.
3: Il film è ovviamente Non ci resta che piangere, un capolavoro con Roberto Benigni e Massimo Troisi, e sfido chiunque a non ricordarselo. La trama è superfluo raccontarvela e allora vediamo insieme alcune curiosità sul film. La famosissima scena della dogana in cui l'ufficiale richiede numerose volte il pagamento di un fiorino è ricordata come una delle più divertenti del cinema. Questo spezzone è stato girato numerose volte perché tutti quanti non riuscivano a rimanere seri.
5: Chi siete?
6: Siamo due che...
5: Cosa fate? Cosa portate?
6: Niente, roba...
5: Sì, ma quanti siete?
6: Due, siamo io e lui, dietro non c'è...
5: Un fiorino!
6: Si paga.
5: Un fiorino!
3: Ed ecco alcuni momenti cult di Non ci resta che piangere.
1: Oh! Casellante! Quanti ne passa?
7: Hai voglia quanti ne passa qui? Tanti!
1: Tanti quanti?
7: Cinque, sei, sette, di più, c'è lo smistamento.
8: Bisogna provare, provare. Provare, e poi ci si riesce bene, si lancia e si riprende, anche due, tre volte.
9: Ricordati che devi morire!
6: Sì, no, mo me lo segno.
3: Scommetto che ve le ricordate tutte, queste scene tratte dal film cult Non ci resta che piangere, con i grandissimi Benigni e Troisi. Tommy Venturini vi saluta, sì, perché siamo arrivati al termine di Ti sblocco un ricordo, l'appuntamento è sempre qua, molto presto sulla radio dei Forever Young. Vi lascio a due dischi mixati anni 80. Bye bye!

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Il pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1982, Captain Sensible, What? Dal 1987, Madonna, Who's That Girl? Dal 1987, Johnny A. Jazz, I Don't Want to Be a Hero.

0: alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80. 80. Sono le 18.

0: Hit 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato Twilight, My Mind e Pino Daniele, o Scarrafone.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano d'emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
2: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
3: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
2: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
4: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
2: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala e sulle merengue senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
1: Nel fortino del De Kuip, il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
5: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto molto bella da giocare.
1: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint-Germain. Basket, ricca serata di coppe nella quinta giornata d'Eurolega, la Virtus

0: Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup: Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo. Ritmo80.it. È tutto qui.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy

alla selezione il maestro Pachimene. Erano pesanti, squadrate e chiuse da grandi fibbie. Dentro c'erano quaderni, libri, merenda e un astuccio pieno di matite, mentre sul retro comparivano graffi e adesivi anno dopo anno. Sono ricordi che restano forever young, come le nostre cartelle scolastiche.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1987, Curiosity Killed the Cat, Down to Earth. No, no.

0: dal 1990. Dr. Alban, Hello Africa.
1: Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbace

0: Nel ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Denarov, Mad Desire e Don Healy, Dirty Laundry.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Mentadent, esperti in prevenzione.

0: sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
2: Basilda! Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda! Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo.

0: Prendi la cornetta.
1: Masterchef 90.
2: Ti aspetta.
3: Cecco Corvasce e Daniels Jack presentano Masterchef 90, l'enciclopedia della dance.
4: Parte questa puntata di Masterchef 90. Sono Cecco Corvasce, dall'altra parte c'è Dennis Jack, la parte super mixata, anche questa volta tre tracce. Ci concediamo in questa session, in questa short version di Masterchef 90, un saltino proprio nel 2000, ma cominciamo subito con i Latin Aspects e Estrangera.

E ogni Latin Aspex con estranghera, estranghera, forse con la aspirata, non mi viene uguale, vabbè, estranghera, estrangera, come volete voi, dal 98, dopo i Latin Aspex arriva Part and One.

0: È andata anche questa puntata di Masterchef 90. Abbiamo ascoltato per cominciare il Latin Aspex con Estranjera, qualcosa dal 98, Estran quello che volete essere voi. E poi dopo Power and One con I'm So Crazy dal 2000. Per chiudere, Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling dal 91. Grazie a tutti da Cecco, grazie a Dennis Jack per la parte tecnica. L'appuntamento è per la prossima e mi raccomando, state su Ritmo 80 Forever Young. Ciao a tutti da Masterchef 90.
1: Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Sono le 19:59.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione sul nostro territorio. In dettaglio al nord, attese condizioni di bel tempo, tempo che sarà stabile ed assolato anche al centro Italia. Sole protagonista al sud e sulle due isole maggiori, con sole innocue velature di passaggio. Clima piacevole nelle ore centrali del giorno, con valori compresi tra i 20 e i 24 gradi sul nostro territorio, temperature minime tutto sommato frizzanti, da segnalare a tratti venti ancora sostenuti al sud Italia. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Ritmo 80 manda
5: i rimandati.
0: Il meno peggio di quello che abbiamo già mandato.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo. Good morning, forever young.

0: L'Andrù, non mi risponde. Lei non mi guarda neanche in faccia.
1: Quindi?
0: E io, per amore di una donna, mi faccio monaco.
1: Oh,
0: e così sia.
2: E così
1: guarda.
2: Sia.
1: Guarda.
2: Questa è la conclusione.
1: Fai quello che vuoi. Sì. Monaco, barista, astronauta, ricercatore di pietre preziose.
2: Sì, sì.
1: Che ne so, BBC.
2: Autosburghi.
1: Ma non cantare.
2: Bravo, no. Marchino! Era Aldo Iannicello, Monaco per amore.
1: Va bene, vai, vai. Che Dio ti benedica.
3: Ritmo 80 manda
4: i rimandati,
3: il meno peggio
4: di quello che abbiamo già mandato.

dei dischi più famosi dell'immensa produzione del gruppo capitanato da Simon Le Bon. Erano i Duran Duran con Notorious alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di ottobre del 1986. Dall'Olanda, MC Michael G and This Is One riprendono un famosissimo brano di Madonna e ne fanno una hit tutta da ballare. Il motivo si chiama Holiday Rap.

0: quanto sa di felicità.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro. Prova anche le linee Sunsilk Luminous, Keratin e la novità Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro e con due prodotti Sunsilk in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la...

0: Roberto.
1: Rimandiamo su Petta la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
2: Mercoledì 14 ottobre 2026. Mancano 78 giorni alla fine dell'anno.
3: Ciao studio e grazie della linea.
4: Ma non te l'abbiamo data.
3: Grazie lo stesso.
2: Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Fortunata.
5: Il vostro numero fortunato è giugno. Colore fortunato giallo poliziesco. Colore fortunato gabardin e complimenti

0: succede oggi.
1: Il 14 ottobre 1926 viene pubblicato per la prima volta il libro per ragazzi Winnie the Pooh di A.A. Milne.
2: Caini!
0: Le frasi del cinema.
2: Ovviamente, il continuum temporale è stato interrotto creando questa nuova temporale sequenza di eventi risultante in questa realtà alternativa.
3: Che lingua è, Doc?
2: Sì. Lascia che ti spieghi.

0: dice il saggio.
1: La via di mezzo è un modo per arrivare da nessuna parte.
2: In che senso?
3: I rimandati. La compilation della gang.

Just a Funk su Masterchef 90 con il featuring di Jocelyn Brown con Special Love del 97. Special Love! Mi do gli schiaffi da solo, che è meglio. A questo punto, dalla Trinacria della Sicilia, belli, fighi, che poi uno dice, cazzo, questi qua vengono da Manchester City, da London, hanno cavalcato le classifiche di mezzo mondo, sembravano inglesi, americani. È un po' come il nostro jingle, perché è americano tanto quanto io sono giappo colombiano, capito? Arrivano i Typical con il featuring di Josh, forse l'unico di origini vagamente, insomma, di quelle parti neanche, è più siciliano dei siciliani anche lui. Infatti ogni volta che si rifà la coda, ogni volta che si faceva male, cazzo, mi diceva, minchia, sta cazzo da coda, ma vaffanculo. Vabbè, arrivano loro con Illusion.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.
2: Disco mix.
0: In console, Disco Mix, Red Ricky.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: il mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console, Disco Mix. Angel D.

tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo Flight Case su Ritmo 80.

0: Si chiude il flight case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.